No para ni per fer la migdiada. Tere Caro, obert sempre per vacances.